0: Allo!
1: Dimore,
0: mi raccomandi! Indi! Wilson! Washobora kwegeza iyo nsamiriza yawe inyuma ariko ntituma turumvikana neza.

0: Ni sawa?
1: Ese.
0: Murakomeye?
1: Murakimi maana.
0: Muribande mutu wakui?
1: Isa madine musikati.
0: Isa.
1: Nataka siku idasha yala kumwete mwisa murakura kila diya katika.
0: Murakoze nadi?
1: Idasha yala ku... Ni mukasa wange.
0: Ego.
1: Nikulitaka yala kunaba na wange.
0: Ego.
1: Wala chakano kipulitaka yala kukurale mbili mbamo ipa ipangure musikati.
0: Ego.
1: Makaribu indo.
0: Saa.
1: Akurale ipangure musikati kitwa chakayo.
0: Ikangure?
1: Kitwa chakayo.
0: Murakoze chane.